0: the good times.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Non innamorarti di una donna che legge. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, magra, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti mai di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che trasforma il suo spirito in carne e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro, o che non sa vivere senza musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così. Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami oppure no, da una donna così non si torna indietro.

nerine. Innocenti le nerine, così semplici e leggere nel loro essere, appaiono riccioli a divenire virgole ed apostrofo di un mondo di bulbi, a rallegrare l'esistenza di una bellezza che solo il creato sa regalare.

ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionale e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che l'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Il termine italiano inciucio deriva dall'espressione in lingua napoletana inciucio, che significa pettegolezzo, sobillamento, dal verbo inciuciare, che sta per chiacchierare fitto fitto e a bassa voce. A Napoli esiste altresì il vocabolo inciucessa, femminile di inciucì, che identifica la donna dedita con grande soddisfazione all'attività del pettegolare in napoletano inciuciare per il puro piacere del ciuciù con altri rappresentanti dello stesso sesso. Ormai di inciucio si parla dovunque, in TV, sui giornali, nei blog e finanche nelle enciclopedie. È la Treccani, infatti, la Bibbia dei dizionari, a spiegare che inciucio è sostantivo maschile attratto dal napoletano inciuciare. Secondo la Treccani, il termine è stato introdotto recentemente nel linguaggio politico con il significato originario di intrigo, intesa raggiunta sotto banco di nascosto, e in seguito passato ad indicare un piano o accordo politico confuso, non chiaro, malamente orchestrato. È stato invece il prestigioso settimanale The Economist qualche anno fa a provare a ispirare l'inciucio agli inglesi scrivendo «The nearest English translation is fair up, stitch up». La traduzione più vicina al significato letterale è «stitch up», cioè fregatura, trappola, montatura. Dunque, le tesi più accreditate sull'origine di questa usatissima parola napoletana sono due. A Napoli, quando si parla sottovoce per non farsi sentire perché si stanno trasferendo informazioni riservate o calunniose, si dice che si sta facendo ciuciù. L'origine sarebbe quindi onomatopeica, cioè la parola richiamerebbe il suono ciuciù. Non è da sottovalutare poi, in ogni caso, l'influenza del francese ciuciotè, che appunto significa sussurrare. Dal napoletanissimo inciucio sono derivati ormai nel linguaggio corrente inciucismo, cioè tendenza a fare inciuci, l'aggettivo inciucioso e il verbo inciuciare.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Benvenuti al notiziario internazionale di Francia Oggi e Radio Centrale Milano per domenica 11 ottobre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. L'attacco oltre aeroporto di Riyadh, 12 morti e oltre 300 feriti a Riyadh, in Arabia Saudita, è stata colpita nella notte da un violento attacco contro l'aeroporto internazionale. Le autorità hanno confermato almeno 12 vittime mortali e 300 feriti, molti dei quali gravemente posti in terapia intensiva. Intensificare le tensioni nella regione del Golfo, già provata da recenti scontri militari. Trump sostiene che Putin vuole un accordo con l'Ucraina. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin è disposto a negoziare un accordo con l'Ucraina e che Washington deve facilitare le trattative. Trump ha affermato che tale accordo rappresenterebbe un passo verso la pace. Le osservazioni hanno suscitato critiche sia dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che dagli alleati occidentali, ma che avvertono l'ennesima interferenza americana nella diplomazia globale. Editoriale di Rachel. Trump proclama la pace, ultimo incantesimo del posto di comando. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Il nostro ex presidente ha di nuovo deciso di fare il filosofo di corridoio, quindi insinuando che Vladimir Putin sia pronto a sedersi a tavola con l'Ucraina, perché Washington svolga il ruolo di garzone di gioielli diplomatici. Dove, nella romantica immaginazione di Trump, si nascondono i documenti che dimostrano la disponibilità del leader russo, forse nella sua collezione di dati migliori di quelli reali, che però non ha ancora trovato il tempo di divulgare una stampa normale. Zelensky, gli alleati occidentali e persino le pecore di Donald Trump sembrano tutti avere la stessa opinione, un'altra trovata di Trump. Eppure il ragù politico americano sembra credere che dichiarare passo verso la pace sia il nuovo modo di annullare le sanzioni e, in conflitti, senza nemmeno accendere la lampada della verificabilità. Non è forse curioso come l'idea di facilitare si traduca sempre più spesso in imporre la propria volontà? Siamo testimoni di un classico caso di Mayday americano. La stampa riporta la frase da un tweet. La cerchia diplomaticamente neutrale insegue la rottura di un equilibrio già crollato. E noi stiamo a contare le volte in cui Trump tenta di riscrivere la storia a colpi di tweet. La diplomazia non è un reality show. L'archivio di queste rivelazioni sembra più un palcoscenico da sitcom. Alla fine, ci chiediamo se la via della pace proposta da Trump sia davvero una nuova rotta o semplicemente una deviazione presa con il GPS postato su giro di potere. Se la risposta fosse sì, dovremmo almeno chiedere chi paga il pedaggio, soprattutto perché la nostra stampa ha ancora la sensazione di raccontare una storia già vecchia semplicemente con un titolo più brillante. Pan del giorno. Un monaco chiese al maestro: se un uomo potente dice che è pronto a negoziare la pace, ma il suo passato è una guerra di parole, cos'è davvero più importante? La parola o l'azione?

0: Il maestro rispose: La parola è l'eco di ciò che è stato. Cioè, l'intuizione è il silenzio che decide se eco si spegnerà o riverberà nell'eternità. Il monaco insisteva: E se l'eco proviene da un microfono che amplifica solo le note che gli piacciono? Il maestro sorrise e disse: Allora il microfono è rotto. Ma la verità è una canzone che non ha bisogno di amplificazione per essere udita. Ma torniamo alle notizie. Satya Nadella chiede un freno d'emergenza per l'intelligenza artificiale e il CEO di Microsoft, Satya Nadella, che ha richiesto l'introduzione di un freno di emergenza umano per i sistemi di intelligenza artificiale, temendo che una crescita incontrollata possa generare rischi imprevedibili. Nadella ha sottolineato l'importanza di mantenere il controllo decisionale umano, soprattutto in ambiti critici come la sanità e la finanza, invitando legislatori e industrie a collaborare per definire standard di sicurezza condivisi. La flotta fantasma russa. Un peso enorme nei mercati energetici. Secondo un'indagine di BFM Business, la flotta di petroliere fantasma operante per la Russia è ora 7 volte più grande rispetto a qualche anno fa, consentendo al paese di mantenere la presenza nei principali corridoi marittimi, nonostante le sanzioni. Tale capacità logistica rafforza il ruolo della Russia nei mercati globali del diesel, ma solleva preoccupazioni tra gli analisti per la stabilità dei prezzi energetici internazionali. GPU nelle cantine perché i tecnici accumulano potenza AI. A caso un reportage di Information descrive come molti esperti di tecnologia stiano installando schede grafiche di alto livello nelle proprie cantine e scantinati, trasformandole in mini data center. L'obiettivo è possedere risorse computazionali per lo sviluppo e il test di modelli di intelligenza artificiale, evitando i costi e le limitazioni delle piattaforme cloud. Questa tendenza evidenzia l'esplosione della domanda di potenza di calcolo a livello globale. La corsa dei modelli di AI in Cina si fa più affollata. Un'analisi di The Information evidenzia come la competizione tra le startup cinesi per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale stia accelerando, con numerosi operatori che cercano di colmare il divario rispetto ai giganti statunitensi. Le aziende cinesi stanno attirando ingenti investimenti pubblici e privati, puntando su applicazioni in settori come la sorveglianza, la traduzione e l'automazione industriale, rafforzando la loro presenza sul mercato globale delle pezzi del diesel in caduta, nuove speranze per i consumatori europei. In una puntata di BFM Business è stato illustrato come le recenti decisioni dei governi francesi e tedeschi di ridurre le accise sul diesel, insieme a una temporanea diminuzione dei prezzi del petrolio, abbiano provocato un calo dei prezzi alla pompa del 12% rispetto al mese scorso. Gli esperti prevedono che, se la tendenza continuerà, i consumatori potranno beneficiare di ulteriori risparmi, mentre le compagnie petrolifere temono una pressione sui margini di profitto. Le proteste dei giovani in Francia contro la riforma dell'istruzione e i movimenti studenteschi francesi hanno organizzato una serie di blocchi nell'Università di Parigi, denunciando la recente proposta di riforma dell'istruzione superiore che prevede la riduzione delle risorse per i corsi di scienze umane. I manifestanti chiedono il mantenimento dei finanziamenti pubblici e una revisione della politica educativa, temendo che le modifiche indeboliscano la qualità dell'istruzione e riducano le opportunità per le nuove generazioni. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per domenica 11 ottobre 2026. Parigi è una giornata grigia ma tranquilla. La mattina si sveglia con cielo molto nuvoloso e temperature intorno al 12, vento debole da nord con raffiche fino a 25 km/h secondo l'esperto Reggie Crabbett. Il sole appare solo a tratti nel pomeriggio, la temperatura sale a 17 e il vento si intensifica leggermente verso i 15 km con raffiche di 30 km. Primo pomeriggio il cielo rimane molto nuvoloso, le probabilità di pioggia restano al 30% e l'umidità. Nel tardo pomeriggio le nuvole si diradano, la temperatura scende a 14 e il vento resta moderato, senza precipitazioni. Cioè, la sera è più fresca, intorno al 10, il cielo è variabile e il vento è appena percettibile, con raffiche non superano i 10 km US. La notte si chiude con un clima calmo, temperature intorno al 10, cielo coperto ma stabile, assenza di pioggia. Quercia, Monaco Monte Carlo, sole tappato da nuvole. La mattina a Monaco è serena, temperatura 17. Vento calmo con raffiche di 15 km. Il cielo è poco nuvoloso. A mattina il sole si fa più intenso, la temperatura sale a 22 e il senso di calore è accentuato. Vento leggero di 10 km. Il primo pomeriggio le nuvole si fanno più spesse. La temperatura rimane intorno a 20 e il vento rimane debole, senza rischi di pioggia. Pomeriggio le nuvole persistono. La temperatura scende a 18. Il vento è debole ma costante. La sera la temperatura si mantiene su 18. Il cielo rimane molto nuvoloso e il vento resta sotto i 10 km. Durante la notte la temperatura scende a 17. Il cielo resta coperto e il vento è quasi assente. Vanno le temperature miti. La mattina milanese inizia con cielo poco nuvoloso. Temperatura 14. Vento da nord ogni 5 km. A metà mattina la temperatura sale a 15. Il sole filtra tra le nuvole. Il vento resta debole da nord-est, 2 km. Nel primo pomeriggio il termometro segna 19. Il cielo è ancora poco nuvoloso. Il vento è molto lieve da est, 4 km. Nel pomeriggio la temperatura raggiunge un massimo di 22. Il cielo rimane prevalentemente sereno. Il vento resta debole da est-sud-est, 4 km. Nel tardo pomeriggio la temperatura si mantiene intorno a 21. Le nuvole rimangono scarse. Il vento resta lieve. La sera la temperatura scende a 19. Il cielo è parzialmente nuvoloso. Il vento è molto debole da nord-est, 3 km. Durante la notte la temperatura resta su 19. Il cielo è poco nuvoloso. Il vento è quasi assente. Nessuna pioggia. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, la giornata è tipica di un autunno stabile. Editoriale Meteo di Rachel. Quando il clima è sempre colpa nostra a Parigi a 17 gradi in ottobre, occasione per far urlare il cambiamento climatico. Monaco a 22. Il sole sembra aver dimenticato l'autunno. Milano a 22, vento di 4 km euro. Nessuna pioggia, la stampa lo trasforma in allarme globale. Gli anni 80 si registrarono temperature simili a Parigi. Ma non c'era ancora la parola cambiamento climatico. I media urlavano contro il buco nel sonno, oggi lo ignorano. Il dato di 30% di pioggia a Parigi non è nulla, ma è già un titolo sensazionalistico. I giornalisti si scialacciano nel vendere il dramma, i lettori scappano, gli abbonamenti scendono. Il sole di oggi non ha bisogno di una campagna, basta guardare le statistiche. Quando il giorno, un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose, il cielo è grigio a Parigi, sereno a Monaco, poco nuvoloso a Milano. Un monaco chiese, il vento porta avvertimenti o solo brezze? Poi Zhao Shu concluse, a Parigi raffiche di 30, a Monaco 15, a Milano 4, nulla di più. E questo è il meteo. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, on Winning Farm 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: ma guardo un po' cosa ci deve capitare.
1: Vai via, anda,
0: via, via, via,
2: benvenuti al notiziario internazionale di Francia Oggi e Radio Centrale Milano per domenica 11 ottobre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onde medie sui 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. L'aereo cacco oltre aeroporto di Riyadh 12 morti e oltre 300 feriti a Riyadh in Arabia Saudita è stata colpita nella notte da un violento attacco contro l'aeroporto internazionale. Le autorità hanno confermato almeno 12 vittime mortali e 300 feriti, molti dei quali gravemente posti in terapia intensiva. Intensificare le tensioni nella regione del Golfo, già provata da recenti scontri militari. Trump sostiene che Putin vuole un accordo con l'Ucraina. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin è disposto a negoziare un accordo con l'Ucraina, e che Washington deve facilitare le trattative. Trump ha affermato che tale accordo rappresenterebbe un passo verso la pace. Le osservazioni hanno suscitato critiche sia dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che dagli alleati occidentali, ma che avvertono l'ennesima interferenza americana nella diplomazia globale. L'editoriale di Rachel. Trump proclama la pace, ultimo incantesimo del posto di comando. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Il nostro ex presidente ha di nuovo deciso di fare il filosofo di corridoio, qui insinuando che Vladimir Putin sia pronto a sedersi a tavola con l'Ucraina, perché Washington svolga il ruolo di garzone di gioielli diplomatici. Dove, nella romantica immaginazione di Trump, si nascondono i documenti che dimostrano la disponibilità del leader russo, forse nella sua collezione di dati migliori di quelli reali, che però non ha ancora trovato il tempo di divulgare una stampa normale. Zelensky, gli alleati occidentali e persino le pecore di Donald Trump sembrano tutti avere la stessa opinione, un'altra trovata di Trump. Eppure il ragù politico americano sembra credere che dichiarare passo verso la pace sia il nuovo modo di annullare le sanzioni e, in conflitti, senza nemmeno accendere la lampada della verificabilità. Non è forse curioso come la idea di facilitare si traduca sempre più spesso in imporre la propria volontà? Siamo testimoni di un classico caso di Mayday americano. La stampa riporta la frase da un tweet. La cerchia diplomaticamente neutrale insegue la rottura di un equilibrio già crollato. E noi stiamo a contare le volte in cui Trump tenta di riscrivere la storia a colpi di tweet. La diplomazia non è un reality show. L'archivio di queste rivelazioni sembra più un palcoscenico da sitcom. Alla fine, ci chiediamo se la via della pace proposta da Trump sia davvero una nuova rotta o semplicemente una deviazione presa con il GPS postato su giro di potere. Se la risposta fosse sì, dovremmo almeno chiedere chi paga il pedaggio, soprattutto perché la nostra stampa ha ancora la sensazione di raccontare una storia già vecchia semplicemente con un titolo più brillante. Man del giorno. Un monaco chiese al maestro: se un uomo potente dice che è pronto a negoziare la pace, ma il suo passato è una guerra di parole, cos'è davvero più importante? La parola o l'azione? Il maestro rispose: la parola è l'eco di ciò che è stato. Cioè, l'azione è il silenzio che decide se eco si spegnerà o riverberà nell'eternità. Il monaco insisteva: e se l'eco proviene da un microfono che amplifica solo le note che gli piacciono? Il maestro sorrise e disse: allora il microfono è rotto. Ma la verità è una canzone che non ha bisogno di amplificazione per essere udita. Ma torniamo alle notizie. Satya Nadella chiede un freno d'emergenza per l'intelligenza artificiale e il CEO di Microsoft, Satya Nadella, che ha richiesto l'introduzione di un freno di emergenza.

0: umano per i sistemi di intelligenza artificiale, temendo che una crescita incontrollata possa generare rischi imprevedibili. Nadella ha sottolineato l'importanza di mantenere il controllo decisionale umano, soprattutto in ambiti critici come la sanità e la finanza, invitando legislatori e industrie a collaborare per definire standard di sicurezza condivisi. La flotta fantasma russa. Un peso enorme nei mercati energetici. Secondo un'indagine di BFM Business, la flotta di petroliere fantasma operante per la Russia è ora 7 volte più grande rispetto a qualche anno fa, consentendo al paese di mantenere la presenza nei principali corridoi marittimi, nonostante le sanzioni. Tale capacità logistica rafforza il ruolo della Russia nei mercati globali del diesel, ma solleva preoccupazioni tra gli analisti per la stabilità dei prezzi energetici internazionali. GPU nelle cantine perché i tecnici accumulano potenza AI. A caso un reportage di Information descrive come molti esperti di tecnologia stiano installando schede grafiche di alto livello nelle proprie cantine e scantinati, trasformandole in mini data center. L'obiettivo è possedere risorse computazionali per lo sviluppo e il test di modelli di intelligenza artificiale, evitando i costi e le limitazioni delle piattaforme cloud. Questa tendenza evidenzia l'esplosione della domanda di potenza di calcolo a livello globale. La corsa dei modelli di AI in Cina si fa più affollata. Un'analisi di The Information evidenzia come la competizione tra le startup cinesi per lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale stia accelerando, con numerosi operatori che cercano di colmare il divario rispetto ai giganti statunitensi. Le aziende cinesi stanno attirando ingenti investimenti pubblici e privati, puntando su applicazioni in settori come la sorveglianza, la traduzione e l'automazione industriale, rafforzando la loro presenza sul mercato globale delle AI. Prezzi del diesel in caduta, nuove speranze per i consumatori europei. In una puntata di BFM Business è stato illustrato come le recenti decisioni dei governi francesi e tedeschi di ridurre le accise sul diesel, insieme a una temporanea diminuzione dei prezzi del petrolio, abbiano provocato un calo dei prezzi alla pompa del 12% rispetto al mese scorso. Gli esperti prevedono che, se la tendenza continuerà, i consumatori potranno beneficiare di ulteriori risparmi, mentre le compagnie petrolifere temono una pressione sui margini di profitto. Le proteste dei giovani in Francia contro la riforma dell'istruzione e i movimenti studenteschi francesi hanno organizzato una serie di blocchi nell'Università di Parigi, denunciando la recente proposta di riforma dell'istruzione superiore che prevede la riduzione delle risorse per i corsi di scienze umane. I manifestanti chiedono il mantenimento dei finanziamenti pubblici e una revisione della politica educativa, temendo che le modifiche indeboliscano la qualità dell'istruzione e riducano le opportunità per le nuove generazioni. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per domenica 11 ottobre 2026. Parigi è una giornata grigia ma tranquilla. La mattina si sveglia con cielo molto nuvoloso e temperature intorno al 12, vento debole da nord con raffiche fino a 25 km/h secondo l'esperto Reggie Corbett. Il sole appare solo a tratti nel pomeriggio, la temperatura sale a 17 e il vento si intensifica leggermente verso i 15 km con raffiche di 30 km. Primo pomeriggio il cielo rimane molto nuvoloso, le probabilità di pioggia restano al 30% e l'umidità. Nel tardo pomeriggio le nuvole si diradano, la temperatura scende a 14 e il vento resta moderato, senza precipitazioni. Cioè, la sera è più fresca, intorno al 10. Il cielo è variabile e il vento è appena percettibile, con le raffiche non superano i 10 km/h. La notte si chiude con un clima calmo, temperature intorno al 10, cielo coperto ma stabile, assenza di pioggia. Monaco Monte Carlo, sole tappato da nuvole. La mattina a Monaco è serena, temperatura 17. Vento calmo con raffiche di 15 km. Il cielo è poco nuvoloso. A mattina il sole si fa più intenso, la temperatura sale a 22 e il senso di calore è accentuato. Vento leggero di 10 km/h. Il primo pomeriggio le nuvole si fanno più spesse, la temperatura rimane intorno a 20 e il vento rimane debole, senza rischi di pioggia. Pomeriggio le nuvole persistono. La temperatura scende a 18. Il vento è debole ma costante. La sera la temperatura si mantiene su 18. Il cielo rimane molto nuvoloso e il vento resta sotto i 10 km. Durante la notte la temperatura scende a 17. Il cielo resta coperto e il vento è quasi assente. Vanno le temperature miti. La mattina milanese inizia con cielo poco nuvoloso. Temperatura 14. Vento da nord ogni 5 km. A metà mattina la temperatura sale a 15. Il sole filtra tra le nuvole. Il vento resta debole da nord-est, 2 km. Nel primo pomeriggio il termometro segna 19. Il cielo è ancora poco nuvoloso. Il vento è molto lieve da est, 4 km. Nel pomeriggio la temperatura raggiunge un massimo di 22. Il cielo rimane prevalentemente sereno. Il vento resta debole da est-sud-est, 4 km. Nel tardo pomeriggio la temperatura si mantiene intorno a 21. Le nuvole rimangono scarse. Il vento resta lieve. La sera la temperatura scende a 19. Il cielo è parzialmente nuvoloso. Il vento è molto debole da nord-est, 3 km. Durante la notte la temperatura resta su 19. Il cielo è poco nuvoloso. Il vento è quasi assente. Nessuna pioggia. Quando l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo, la giornata è tipica di un autunno stabile. Editoriale Meteo di Rachel. Quando il clima è sempre colpa nostra a Parigi a 17 gradi in ottobre, occasione per far urlare il cambiamento climatico. Monaco a 22. Il sole sembra aver dimenticato l'autunno. Milano a 22, vento di 4 km h. Nessuna pioggia. La stampa lo trasforma in allarme globale. Gli anni 80 si registrarono temperature simili a Parigi. Ma non c'era ancora la parola cambiamento climatico. I media urlavano contro il buco nell'ozono, oggi lo ignorano. Il dato di 30% di pioggia a Parigi non è nulla, ma è già un titolo sensazionalistico. I giornalisti si scialacciano nel vendere il dramma, i lettori scappano, gli abbonamenti scendono. Il sole di oggi non ha bisogno di una campagna, basta guardare le statistiche. Point del giorno. Un monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: il cielo è grigio a Parigi, sereno a Monaco, poco nuvoloso a Milano. Un monaco chiese: il vento porta avvertimenti o solo brezze? Poi Zhao Shu concluse: a Parigi raffiche di 30, a Monaco 15, a Milano 4, nulla di più. E questo è il meteo. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, on Clinic Farm 1575 News, il notiziario di France 24 e Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Tschüss, Niska.

curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di The X-Fanzine.

Un cordiale saluto da Antonello Napolitano e benvenuti a Bande Rumorose. Quella che state per ascoltare è l'edizione numero 66, la quarta della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Come al solito vi ricordiamo che desideriamo rendervi sempre più partecipi della vita di Bande Rumorose. Le vostre opinioni, i vostri commenti e soprattutto le vostre segnalazioni d'ascolto potranno infatti diventare parte integrante delle nostre trasmissioni. Avete ascoltato qualcosa di interessante? Avete una segnalazione, una notizia, un rapporto d'ascolto da condividere? Oppure, più semplicemente, volete scriverci? Potete farlo al nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Aspettiamo i vostri messaggi. Ricordiamo inoltre che è possibile richiedere gratuitamente le nostre pubblicazioni. Sul mensile DX Fanzine trovate notizie, articoli e approfondimenti dedicati al mondo del radioascolto in onde medie e corte, e a metà mese arriva The Express, il nostro supplemento dedicato agli ascolti dell'ultima ora. Ma Bande Rumorose non è soltanto radio, potete seguirci anche attraverso le nostre piattaforme editoriali e social. Vi aspettiamo sul gruppo Facebook di X Fanzine, uno spazio dedicato agli appassionati di radioascolto, dove condividere ascolti, informazioni, esperienze e curiosità. E se avete perso una puntata di Bande Rumorose, se volete riascoltare un'intervista oppure recuperare uno dei nostri servizi, potete farlo sul nostro canale YouTube Bande Rumorose Channel. Iscrivendovi al canale potete accedere all'archivio delle edizioni del programma e riascoltare le puntate che preferite quando volete. E per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività c'è anche la nostra nuova pagina Instagram bande.rumorose. Ma adesso basta con le presentazioni, è tempo di cominciare. Prima di leggervi il sommario, vi ricordiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di Bande Rumorose, se non diversamente specificato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora legale italiana meno 2. Questa edizione si apre con un servizio di Angelo Dalla Muta dedicato all'autoradio che compie un secolo di vita e racconta come si è passati dal primo apparecchio nel bagagliaio all'infotainment di oggi. Successivamente vi presenteremo l'angolo dedicato alla posta degli ascoltatori. Infine la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che in onde corte.

0: Ve la ricordate l'autoradio dei ruggenti anni Ottanta? Si parcheggiava, si spegneva il motore e prima di chiudere la portiera bisognava ricordarsi di prenderla in mano, sotto il braccio, a volte dentro una custodia. Poi sono arrivati i frontalini estraibili e infine lo schermo fisso al centro della plancia. Un viaggio lungo quasi 100 anni, dal primo apparecchio nel bagagliaio all'infotainment di oggi. Ripercorriamolo insieme nel servizio che segue a firma di Angelo Dalla Muta.
1: Negli anni 80 le persone passeggiavano con l'autoradio nella mano. Si parcheggiava, si spegneva il motore e prima di chiudere la portiera bisognava ricordarsi della radio, dell'autoradio. Ma l'hai presa? Certo, l'autoradio si teneva in mano, sotto il braccio e qualche volta dentro una custodia. Poi sono arrivati i frontalini estraibili più piccoli e decisamente più comodi. Per anni abbiamo camminato con quei rettangoli di plastica e di metallo in tasca o nella borsa e quando tornavamo a casa li appoggiavamo sulla mensola accanto alle chiavi. Un giorno abbiamo smesso di portare in giro anche questo.

la radio è rimasta in macchina, attaccata alla plancia. Per arrivare a quel momento ci sono voluti quasi 100 anni. È una bella storia, da raccontare. Proviamo ad ascoltarla insieme. C'era una volta, all'inizio della radiofonia, un gruppo di uomini che ha provato ad adattare le radiodomestiche alle automobili, con risultati decisamente scarsi. Nel 1930 qualcuno ce la fa, la Galvin Manufacturing Corporation lancia sul mercato la Motorola 5T71. Il nome unisce l'idea del motore a quella del suono per evocare l'idea che si può davvero ascoltare la radio mentre si guida. Passano altri 2 anni e nel 1932 Blackpoint presenta la AS5. È talmente grande che gli ingegneri sono costretti a posizionarla nel bagagliaio ed a inserire un controllo vicino allo sterzo che permette al conducente di cambiare stazione. Come vedete, in quel tempo non era così semplice ascoltare la radio in automobile. Un manuale del 1952 mostra bene quanto fosse complessa la faccenda. Gli apparecchi dovevano essere compatti, alimentati dalla batteria dell'auto e protetti anche dai disturbi prodotti purtroppo dall'impianto elettrico della vettura stessa. Ricevitori e alimentatore potevano stare anche in parti separate, ma l'antenna doveva essere montata sul parabrezza. Le illustrazioni del tempo mostrano impianti che assomigliano a piccoli laboratori di frequenza inseriti all'interno dei veicoli. In pochi lo sanno, ma il motore aveva una pessima abitudine: disturbava l'ascolto. Le scintille dell'accensione e alcuni contatti elettrici di sfregamento potevano produrre rumori abbastanza forti da interferire con la radio. E così si dovevano montare i filtri, schermature, condensatori e resistenze che potessero ridurre le interferenze. Il sabato pomeriggio si potevano vedere gli uomini a due nei cortili che armeggiavano con l'impianto radio. Uno girava lentamente il comando della sintonia. Adesso si sente? No, c'è ancora un fruscio, riprova. A pensarci oggi sembra quasi incredibile che occorresse tanta fatica per ottenere un suono pulito. Il grande cambiamento è avvenuto con il transistor, era decisamente più affidabile delle valvole e così le radio sono diventate facili da sistemare sul cruscotto. Nel 1963 Philips ha brevettato la musicassetta e da quel momento l'autoradio ha una funzione tutta nuova. Chi guida è libero di scegliere cosa ascoltare. Sembra poca cosa, ma per l'epoca è stata una vera e propria rivoluzione. Prima potevi scegliere solo la stazione, adesso anche quale musica ascoltare. Se aprivi il vano portaoggetti di una macchina degli anni 70, 80, potevi facilmente trovare una fila di cassette, quasi tutte registrate a mano, alcune con il titolo scritto bene, ordinato, altre con una grafia frettolosa, altre ancora con un'etichetta cancellata e riscritta una, due, più volte. Oggi quello spazio è tornato ad essere un semplice contenitore per gli oggetti. La tecnologia ha fatto passi da gigante. Sono arrivati i sistemi Dolby, i compact disc, i caricatori multipli e poi gli MP3. L'autoradio ha continuato a cambiare, ma è rimasta sempre nello stesso posto, al centro della plancia. Poi sono arrivati i frontalini. Per anni li abbiamo usati come uno status symbol. Si staccavano con un click e si portavano via. Se ci pensate, è davvero ingegnoso, quel semplice click rendeva totalmente inutilizzabile il sistema che rimaneva nell'auto. Almeno nelle intenzioni di chi l'aveva progettato, si sa, i ladri, i truffatori si evolvono di pari passo col progresso e qualcuno ha trovato anche il modo di utilizzare anche ciò che all'apparenza era inservibile. Oggi al centro dell'auto non c'è più l'autoradio come l'ha conosciuta la generazione degli 80, c'è uno schermo che si sintonizza sulle frequenze radio, riproduce musica e contiene informazioni e numerose altre funzioni. Si chiama infotainment. Può collegarsi a internet, usare il GPS, riprodurre contenuti da USB, schede SD o Bluetooth e utilizzare applicazioni direttamente dallo schermo dell'auto.
In questi ultimi 2 decenni la vecchia radio ha imparato a fare molte cose e forse proprio per questo molti hanno dimenticato da dove è partita, da un sistema ingombrante messo nel bagagliaio, da un'antenna sul parabrezza e da una manopola girata piano per trovare la giusta sintonia. Adesso dobbiamo solo ricordarci di chiudere la macchina quando ci ricordiamo. È finito il tempo in cui portavamo a spasso l'autoradio nella mano destra.

Passiamo ora alla posta degli ascoltatori. È sempre un piacere leggere i vostri rapporti di ricezione perché ci permettono di capire fin dove arriva il nostro segnale e soprattutto ci fanno sentire più vicini a chi ci segue da casa. Quindi grazie davvero per tutto il tempo che dedicate all'ascolto e per averci scritto. Cominciamo con Silvestro Tanini che ci ha inviato un rapporto di ricezione in tempo reale. Scrive Silvestro, oggi 2 ottobre 2026 alle 18.10 UTC ho ascoltato la vostra emissione sui 6160 kHz, ottima comprensibilità e buona qualità audio, leggero fading propagativo e rumore locale Simpo 55444. Il suo ricevitore è un ICOMI CR8600 abbinato ad una long wire di 24 metri, mentre la sua postazione di ascolto si trova nel centro storico. E qui Silvestro, permettici una piccola curiosità, centro storico di quale città? Eh sì, questa volta ci hai lasciato con un dubbio, nel rapporto manca proprio il nome della località, quindi aspettiamo una tua prossima segnalazione per completare il quadro. Silvestro conclude il suo messaggio con parole che ci fanno molto piacere, grazie per le vostre segnalazioni di ascolto e notizie inerenti al mondo della radio. Le vostre trasmissioni sono sempre uno stimolo per nuovi ascolti da effettuare e noi non possiamo che dirti molto bene Silvestro, siamo davvero contenti di sapere che i nostri programmi riescono a suggerirti nuovi ascolti e a stimolare la tua curiosità radiofonica, è proprio questo uno degli obiettivi della nostra trasmissione, la tua QSL è in arrivo ma nel frattempo facci sapere da quale città, supponiamo del nord, ci ascolti. Ci trasferiamo adesso in Emilia Romagna, precisamente a Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, da dove ci ascolta Elia Celegato utilizzando un ricevitore X-Data 808. Elia ci ha inviato un rapporto relativo alla frequenza di 711 kHz dove riceve bande rumorose attraverso gli impianti di MRC Radio alle 11 ora italiana della domenica. Il suo giudizio è molto positivo, segnale buono, c'è solo un po' di rumore ma comunque tutto comprensibile. E poi arrivano parole che ci fanno davvero piacere, grazie per il vostro bellissimo e unico programma, lo ascolto sempre via radio tutte le volte che posso, i miei complimenti e continuate così. Grazie mille Elia, fa davvero piacere sapere che ci segui con tanta costanza e che trovi nel nostro programma qualcosa di interessante da ascoltare. I tuoi complimenti sono per noi un prezioso incoraggiamento a continuare sulla strada intrapresa e a cercare, puntata dopo puntata, di offrirvi sempre qualcosa di nuovo. Un grande saluto quindi a te e a tutti gli ascoltatori della Romagna. E concludiamo con un rapporto che arriva dalla Germania, un caro saluto a Thomas Faulkner di Nackenheim che ha captato bande rumorose in onde corte su 6160 kHz il 1 ottobre 2026 dalle 16 alle 16.30 con un simpo di 35222. Thomas scrive, caro Antonello, un caro saluto ancora dalla Germania. Ieri ho avuto il piacere di ascoltare per la prima volta il tuo programma radiofonico Bande rumorose in onde corte sui 6160 kHz. È stata un'ottima idea aggiungere il vostro programma al palinsesto di Shortwave Gold. Solitamente il segnale arriva in modo abbastanza buono nella mia zona della Germania, almeno finché non si verifica una prolungata zona morta nel luogo in cui vivo. Thomas ci invita poi a dare un'occhiata al suo rapporto d'ascolto e ci fa sapere che sarebbe molto felice di ricevere la nostra cartolina QSL e naturalmente, caro Thomas, saremo ben felici di accontentarti. Ci scrive inoltre, ti auguro tutto il meglio per le tue attività nel campo della radiodiffusione, cercherò di ascoltare nuovamente il tuo programma nel prossimo futuro. Grazie davvero per queste belle parole e soprattutto grazie per averci cercato sulle onde corte, per noi è sempre una grande soddisfazione sapere che Bande Rumorose viene ascoltato anche oltre i confini dell'Italia, ogni nuovo rapporto che arriva dall'estero è un piccolo traguardo e ci dà una bella spinta a proseguire. Per ricevere il nostro programma trasmesso attraverso gli impianti nel nord della Germania di Shortwave Gold, Thomas ha utilizzato un ricevitore che molti appassionati di radio degli anni 80 ricorderanno sicuramente, il bellissimo Sony ICF 2001D con la sua antenna telescopica incorporata.
un apparato che ha fatto la storia dell'ascolto in onde corte e che ancora oggi può regalare grandi soddisfazioni. Grazie mille caro Thomas, la tua QSL elettronica non tarderà ad arrivare. Un caro saluto a tutti gli appassionati che ci seguono dall'Italia e dall'estero.

0: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 66, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna Longwire di 30 metri. Ed iniziamo con Radio Barcellona, dall'omonima città, su 666 kHz il 7 ottobre alle 22.41 in catalano, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Antena 1 con studi a Lisbona, che sulla frequenza che stiamo per indicarvi vanta 4 trasmettitori all'interno del Portogallo, su 720 kHz il 2 ottobre alle 21.45 in portoghese, qualità della ricezione buona.
1: Antena 1, entroncamento Alcanena e Coruche, 98.3.
0: Antena 1. Cope Barcelona, da Barcelona in Spagna, su 783 kHz il 5 ottobre alle 17.50 in lingua catalana, quando andava in onda il notiziario regionale della Catalogna, qualità della ricezione buona. BBC Asian Network, da Leicester nel Regno Unito, su 837 kHz il 2 ottobre alle 22 in inglese, quando mandava in onda della musica hindi, qualità della ricezione sufficiente. Cope Sevilla, da Siviglia in Spagna, su 837 kHz il 2 ottobre alle 22.06 in lingua spagnola, quando mandava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. MCB Radio, da Alphen aan den Rijn in Olanda, su 846 kHz il 5 ottobre alle 22.40 in olandese, qualità della ricezione buona. Radio Riyadh, con studi a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, attraverso il centro trasmittente di Hail, su 945 kHz il 4 ottobre alle 21.50 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Sunrise Radio, attraverso il suo centro trasmittente situato a Londra, più esattamente a Lee Bridge Road, su 963 kHz il 5 ottobre alle 21.50 in inglese, quando mandava in onda della musica indie, qualità della ricezione buona, programma ascoltato anche in parallelo sulla frequenza di 972 kHz.
2: On AM in London and nationwide on DAB, this is Sunrise News.
3: From the Sky News Center at 8.
0: Radio Cadiz, da Cadiz in Spagna, su 990 kHz il 5 ottobre alle 22.12 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione sufficiente. Cope Madrid, da Madrid in Spagna, su 999 kHz il 4 ottobre alle 22.06 in lingua spagnola, anche in questo caso quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione ottima.
4: Cope Madrid.
0: Radio Kerman, da Kerman in Iran, su 1062 kHz il 5 ottobre alle 21.55 in lingua farsi, qualità della ricezione sufficiente. Whisky Bravo Bravo Romeo, Bloomberg Radio, da New York, Stati Uniti d'America, su 1130 kHz il 4 ottobre alle 04.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
5: Broadcasting 24 hours a day at Bloomberg.com
6: and the Bloomberg Business App.
5: This is Bloomberg Radio.
0: Radio Kuwait, dal centro trasmittente di Al Kabd in Kuwait, su 1134 kHz il 6 ottobre alle 22.25 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Ancora Radio Kuwait attraverso il centro trasmittente di Al Kabd in Kuwait, questa volta sulla frequenza di 1269 kHz il 5 ottobre alle 21.45 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Whisky Eco Golf Alpha, Candelita Siete, da Vega Baja, Porto Rico, su 1350 kHz il 3 ottobre alle 2.40 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente.
7: Candelita Siete para los niños, Candelita Siete para la juventud, Candelita Siete para la familia. No te despegues de la sintonía de Candelita Siete Mundial.
0: Mansk Radio da Douglas Foxdale, isola di Man, Regno Unito, su 1368 kHz il 5 ottobre alle 21.50 in inglese, qualità della ricezione buona. China National Radio 1 dal centro trasmittente di Zhengzhou nella Repubblica Popolare Cinese su 1377 kHz il 2 ottobre alle 21.35 in cinese, qualità della ricezione sufficiente, programma ascoltato in parallelo anche sulla frequenza di 1593 kHz. Radio Zahedan da Chabahar in Iran su 1377 kHz il 30 settembre alle 21.55 in lingua farsi, la lingua parlata in Iran, qualità della ricezione sufficiente. Radio Sea Breeze da Gru Aquarium in Olanda su 1395 kHz il 7 ottobre alle 22.25 in lingua olandese, qualità della ricezione buona. Laika Radio da Londra, e più esattamente da Brookmans Park, su 1458 kHz, ascoltata l'1 ottobre alle 17 in inglese, quando mandava in onda della musica indie, qualità della ricezione buona. Radio Zamora da Zamora in Spagna su 1485 kHz l'1 ottobre alle 22.09 in lingua spagnola, quando andava in onda un notiziario locale, qualità della ricezione sufficiente. Radio Alcoy da Alcoy in Spagna su 1485 kHz il 7 ottobre alle 22.14 in lingua spagnola, quando andava in onda dalla pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
8: Radio Alcoy Onda Media.
0: Radio Elche da Elche in Spagna su 1539 kHz il 6 ottobre alle 22.14 in lingua spagnola, anche in questo caso quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Whiskey Foxtrot Mike Echo da New York, Stati Uniti d'America su 1560 kHz il 6 ottobre alle 04.10 quando l'emittente mandava in onda un programma musicale, qualità della ricezione sufficiente. Radio Atlantic, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 1611 kHz il 5 ottobre alle 20.30 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Rebelde con studi a La Habana e attraverso il centro trasmittente di Holguín, siamo dunque a Cuba, su 1620 kHz il 5 ottobre alle 03.40 in lingua spagnola, programma in parallelo alla frequenza di 5025 kHz in onde corte, qualità della ricezione sufficiente. Whiskey Golf India Tango da Canovanas negli Stati Uniti d'America su 1660 kHz l'8 ottobre alle 05.10 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. E passiamo alle onde corte. Music Wave Radio, emittente pirata che probabilmente trasmette dalla Bielorussia, su 3940 kHz il 5 ottobre alle 17.10 in lingua russa, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tarma da Tarma in Perù su 4775 kHz il 5 ottobre alle 22.50 in spagnolo, qualità della ricezione sufficiente. Estación 4940, che probabilmente trasmette dal Venezuela, su 4940 kHz il 6 ottobre alle 01.56 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 5800 kHz il 4 ottobre alle 16.35 in inglese, qualità della ricezione buona. Voice of the Netherlands su 5811 kHz il 3 ottobre alle 16.55, emittente pirata che trasmette dall'Olanda in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio 210, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 5840 kHz il 3 ottobre alle 16.50 in inglese, qualità della ricezione ottima. Shiokaze, attraverso il centro trasmittente di Yamata in Giappone, su 5935 kHz il 7 7 ottobre alle 16.30 in lingua inglese, in parallelo anche alla frequenza di 7215 kHz, qualità della ricezione buona. Radio Casanova da Winterswijk in Olanda su 6020 kHz il 3 ottobre alle 08.20 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Nacional da Amazonia da Brasilia in Brasile Sud America su 6180 kHz il 5 ottobre alle 21.35 in lingua portoghese, qualità della ricezione buona. Radio Educación da Città del Messico in Messico Centro America su 6185 kHz il 5 ottobre alle 03.25 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Radio Balconia, si tratta di un'emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6290 kHz il 3 ottobre alle 17 in inglese, qualità della ricezione buona. Rammstein Radio, che probabilmente trasmette dalla Germania, si tratta di un'emittente pirata, su 6290 kHz il 4 ottobre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Ronalisa, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 6290 kHz il 7 ottobre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Tidal Wave, altra emittente pirata che trasmette dall'Olanda, su 6300 kHz il 6 ottobre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. Zeppelin Radio, emittente pirata che trasmette dalla vicina Grecia, su 6940 kHz, ascoltata il 6 ottobre alle 21.15 in lingua inglese, qualità della ricezione sufficiente. Whiskey India November Bravo da Red Lion, Pennsylvania, negli Stati Uniti d'America, su 9265 kHz l'1 ottobre alle ore 22.30 in inglese, qualità della ricezione ottima.
9: You're listening to WINB from Red Lion, Pennsylvania, the United States of America.
0: Ed infine Whiskey Whiskey Charlie Romeo da Nashville, Tennessee, sempre negli Stati Uniti d'America, su 9350 kHz il 6 ottobre alle ore 22.35 in inglese, qualità della ricezione ottima. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica, banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana.
10: Avete ascoltato Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Viabilità.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi, domenica 11 ottobre, è attivo su tutte le strade extraurbane nazionali il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Benvenuti innanzitutto per la celebrazione di questa 28ª domenica del tempo ordinario, insieme a quanti seguono attraverso i social questa santa... sorella defunta Margherita Zavattaro la colga nella luce del suo volto e tutti i nostri fratelli defunti. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Dio Padre, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria.

preghiamo. Ci precede e ci accompagni sempre, oh Signore, la Tua grazia, perché sorretti dal Tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene per Cristo nostro Signore.

0: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti. Oltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
1: Cantiamo insieme l'antifona al Salmo.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Gesù Cristo. Al Dio e al Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile ad un re che fece una festa di nozze per il suo mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono. I suoi servi li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e li scorse. Senza l'abito nuziale, quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi.

come noi, quindi queste parole sono direttamente indirizzate a noi. Carissimi, la spiegazione è semplice. Il pranzo, il convito con il re sta a significare vivere il regno di Dio, che consiste nell'accogliere il figlio Gesù. Difatti, I'm told that you're falling star. Now we're too far, no. È tutta l'umanità. E tutti, sono tutti coloro che ascoltano questa parola. Il contesto del pranzo viene presentato anche dalla prima lettura del profeta. Dice: preparerà su questo monte un banchetto per tutti i popoli. E parla anche di vino speciale, bottiglie da 200 euro l'una, come facciamo oggi. E ritorna ovviamente nel Vangelo. Ma quello che vorrei in questa situazione ricordare a tutti voi, che il tema principale, oltre che il regno, è la gratitudine e la grazia. Cioè tutto quello che noi siamo nei confronti di Dio. A Lui, quindi accogliere il Signore con l'abito della festa, che anche questo ci viene regalato, vuol dire accogliere il regno di Dio dentro di noi, e a questo siamo chiamati tutti. E quando noi siamo tentati appunto di contarci, che in certi posti siamo diventati minoranza, non è forse il numero che conta, è la chiamata che arriva a tutti. E guardate, la Chiesa estesa fino agli estremi confini della terra. Nonostante le miserie dei preti e di qualche vescovo, il regno di Dio si fa largo, perché è gratuito e perché il Signore lavora per questo. If only you were here. Domenica scorsa c'era la parabola degli operai che vanno nella vigna e quelli che vengono pagati per primi e sono gli ultimi ad arrivare, sono quelli che hanno lavorato meno, prendono più degli altri in proporzione. E questi, quelli della prim'ora, criticano perché hanno un'idea distributiva della giustizia e non dell'amore e della grazia. È questo che condanna il Signore. E abbiamo ricordato anche la conversione del... accanto alla croce di Gesù. Oggi sarei come in paradiso, in pochi secondi. Quindi quelli non hanno capito niente della grazia e della bontà del padrone, che vuole che tutti stiano bene, non solo quelli fortunati di essere chiamati alla prima ora. E invece in questo banchetto la gratitudine e la invito, perché considerano che fare altro sia più interessante che stare con Lui. E lo vediamo anche ai nostri giorni, no? Quanta fatica facciamo a portare anche i ragazzi in chiesa e alle celebrazioni. Perché? Perché hanno già preso altri impegni. Non saranno andati a comprare i buoi, spero, ma fanno altro. E noi dobbiamo sentirci anche fortunati, perché questa grazia la sentiamo e ad essa noi rispondiamo positivamente. Quelli che avevano da comprare una coppia di buoi o la casa o sposarsi sono rimasti fuori dal pranzo di nozze. E allora il padrone vuol riempire la sala lo

stesso chiama veramente tutti, tutti. E dentro però c'è uno che senza abito. E direte, ma non è giusto che sia cacciato fuori se era un poveraccio. Prima di entrare nella sala da pranzo, gratuitamente a tutti. Fratelli, allora ripensiamo. Grazie, attraverso la sua parola, i suoi sacramenti, le opportunità. Sempre. E quando Paolo dice nella buona e nella cattiva sorte sono ormai, posso vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza, sono allenato a tutto e per tutto perché tutto posso in colui che mi dà forza. Ma sentite, per commentare questa parola il Signore ieri mi ha mandato un caro amico che piangeva di commozione, non perché, come mi ha rivelato, è uberato e sofferente addirittura di tumore, ora comincio a credere, a frequentare e a pregare. E si è messo a piangere a dirotto. Mi sono sentito un verme davanti a lui. Uno che dice, ma piango di gioia, Don Ivo. Non piango per la sofferenza, piango di gioia. Ecco, Paolo diceva la stessa cosa. Tutto posso, anche le situazioni più complicate della mia vita, in colui che mi dà forza. Fratelli, ricordiamo tutto questo. Chiediamo al Signore la perseveranza, chiediamo al Signore che ci apra gli occhi sulla sua bontà, chiediamo al Signore che ci dia la forza di dire sì, Signore, vengo al tuo

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Dio, da Dio, luce da luce, Dio vero, generato e non creato. Tutte le cose sono state create per noi uomini, per la nostra salvezza, e per opera della.

0: morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitò. Cielo siede all'essere del Padre. E di nuovo verrà la prova per giudicare i vivi e i morti. E il suo nome. Santo che è il Signore, che procede dal Padre. Presente.
1: Let's ride away. Custodisci in noi la speranza, Signore.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per la Chiesa, colmata di Spirito Santo, segua fedelmente la parola di Cristo, suo Sposo, per recare a ogni creatura l'annuncio della salvezza. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla guerra e da ogni genere di miseria, sia loro donato di perseverare in preghiera ed essere segno dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per tutti i battezzati, sentano luce.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace, e dagli uomini vera giustizia. Preghiamo.
0: Custodisci in noi la speranza, Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo.
0: Custodisci
1: in noi la speranza, Signore.
0: Per la nostra sorella Margherita, il Signore l'accolga nella luce del suo... Tu è nostra madre, e per i meriti di Gesù, tuo figlio, è il Signore nostro, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, il frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore e Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita eterna.

0: Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro
1: Dio. I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy.
0: E in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite gli angeli e i santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

0: veramente sa
1: che schifo.
2: Stasera vado a una festa, la solita farsa, e non mi interessa.
1: Che fastidio.
2: E la vicina molesta, puzza alla porta, passa quei passi.
1: Che fastidio.
2: E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere.
0: Sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

help us sing here. Come on.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: In uno dei miei rari momenti di lucidità, mi sono guardato allo specchio e mi sono accorto che il mio pensiero aveva bisogno di un lifting. Al momento ho attribuito questa mia defiance a un mio precoce rincretinimento senile. Poi mi sono guardato intorno e non è che mi sia sentito intelligente, però mi sono consolato. Ecco, ho capito che un uomo oggi meno esprime il suo pensiero, meglio è. Tutt'al più può esprimere un parere, ma i pareri, si sa, sono come i coglioni, ognuno c'ha i suoi. E così, a poco, in me è maturata l'idea che il mondo occidentale europeo, antica culla della civiltà, avrebbe proprio bisogno di un nuovo pensatore, fresco e pieno di vigore. No, per carità, non intendo candidarmi. Non sono né fresco né pieno di vigore. E soprattutto non sono un pensatore. Ho soltanto la sensazione che in questi nostri tempi pensare voglia dire vivere in un cimitero. Sì, bisognerebbe ridar vita alla filosofia. È morta, poverina. Certo, una nuova filosofia che sappia illuminare la mente e riscaldare il cuore dell'uomo del 2000. Solo che filosofare oggi, così ridotti come siamo, è come in una gelida giornata d'inverno farsi addosso una pisciatina per sentire un po' di temporino.

mama.

beat the drum for the woman. No.

0: Svelta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è la Dinvetta, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie, le storie, le leggende delle nostre valli, delle nostre montagne. Ma a volte facciamo anche dei viaggi un po' più particolari, come in questa puntata. Infatti noi spesso pensiamo alla montagna andando in alto, dicendo io voglio vedere il cielo, voglio avvicinarmi in qualche modo, quasi anche come un qualcosa di mistico. Invece la montagna e la terra in generale nasconde tantissimi segreti e a volte devono essere raccontati, devono essere scoperti, a volte proviamo anche a scoprirli e non ci riusciamo. Noi vogliamo andare sulla Luna, vogliamo esplorare l'universo e ci accorgiamo che ci sono degli angoli molto più vicini a noi di quanto ci possiamo immaginare, che ancora non conosciamo, di cui ancora non riusciamo a dare una spiegazione, o magari li conosciamo ma non sappiamo dove vanno a finire. Sono quei meravigliosi misteri che ci accompagnano, magari che possono accompagnarci anche per tutta la vita, e chi lo sa, magari in un futuro verranno svelati. Beh, non aggiungo altro, perché inizia così questa puntata di Radio in Vetta, dove per una volta non andremo verso l'alto, ma andremo verso il basso.
2: And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.

0: and did it my way.
1: E questo è sempre Radio Inverte. Come abbiamo detto, il nostro viaggio in questa puntata non andrà verso l'alto, ma andrà verso il basso. E magari abbiamo stuzzicato un pochino la vostra curiosità. Beh, il viaggio di oggi parte proprio nelle campagne a nord di Roma, neanche tanto lontano, siamo sempre qua in Italia, per scoprire insieme, almeno per iniziare, a raccontare un grandissimo e un meraviglioso mistero che è il Pozzo di Merro. Il Pozzo del Merro è una dolina carsica situata tra i monti Cornicolani Macchia del Barco e Macchia di Gattaceca, nel comune di Sant'Angelo Romano. A volte noi pensiamo che i grandi misteri della natura siano tanto tanto lontani, magari siano sperduti nel nulla, magari in mezzo a una giungla, magari in mezzo a un deserto, e invece no, magari sono proprio vicino a noi. Secondo i primi studi dell'Università di Tor Vergata, non si conosce la profondità della cavità, sia solo un limite massimo a cui le misurazioni sono giunte, ossia 392 metri. Allora, già questo è un dato che fa un po' cadere dalla sedia. Voi provate a immaginarvi, vicino a Roma c'è un buco. Sì, perché è di questo che noi stiamo parlando. C'è un buco che non abbiamo detto che è alto 392 metri, noi abbiamo detto che siamo stati capaci di arrivare solo fino a 392 metri, perché dalla sua scoperta le sonde calate non sono state ancora capaci di vedere quanto profondo è. Già allora questo apre un fascino incredibile, perché noi ci ritroviamo alle porte di Roma con quella che potrebbe essere l'anticamera di qualcosa che va molto, molto in profondità e di cui ancora non sappiamo dov'è la fine.
2: Now I truly am a God-loving, God-fearing person, but all my life I've fought that battle between good and evil, as most of us do. The spirit is willing, but the flesh is weak. It's like I got the devil on my left shoulder and have an angel on the right one. And it depends on the day and the situation as to which side I favor most. Now, I'm not a bad person, but I've always been just a little too good to be really bad and a little too bad to be really good, if you know what I mean. But if I do lean just a little too far to the left, it scares the holy water out of me, and I try to straighten up just quick as I can and get myself back in line. Now, there certainly is a lot of evil out there in this world today. We see it all around us all the time, but I still see a lot of good, and it is my belief that the good is gonna always win out. Don't you just hate the devil?

questo insieme per Radio Inverta. Iniziamo un po' a raccontarla questa voragine, perché si apre sul piano di una campagna a 150 metri di altezza, con una bocca circolare di circa 150 metri di diametro e sprofonda di circa 80 metri, dove raggiunge un laghetto a quota 70 metri. La caratteristica più sorprendente di questa cavità è proprio la presenza di un lago. Voi pensate, c'è un laghetto tondo di circa 30 metri che può far pensare alla possibile presenza di torrenti sotterranei carsici. Ecco, provate a immaginarvi, voi siete lì davanti, vedete questo bel laghetto e dite, ma chissà quanto è profondo. Beh, la risposta ad oggi è non lo si sa, perché è talmente profondo che non si sa dove va a finire. Le prime indagini effettuate stimavano la profondità del lago tra i 70 e gli 80 metri. In seguito furono condotte delle immersioni scientifiche che riuscirono a raggiungere la profondità di 100 metri. In seguito poi la profondità del lago fu esplorata dai nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco della città di Roma, Grosseto, Viterbo e Milano, mettendo a disposizione dei robot sottomarini. E nel marzo 2002 il robot sottomarino Prometeo arrivò fino a 392 metri, che era il limite operativo del robot, senza però riuscire a individuare il fondo con assoluta certezza. Ecco, questo rende il Pozzo del Merlo il secondo sinkhole più profondo del mondo, dopo quello della Repubblica Ceca, nell'abisso Arence, profondo 404 metri. Ecco, però non abbiamo detto che è profondo così, noi abbiamo detto siamo stati capaci di arrivare fino a questo.

Ma poi, ovviamente, al di là del fascino, al di là del mistero, questo luogo è un luogo a sé in qualche modo, perché il Pozzo del Merlo risulta essere interessante anche dal punto di vista faunistico, perché all'interno del laghetto vivono popolazioni del tritone punteggiato e del tritone crestato italiano. E poi c'è anche la rana penninica, e queste sono quelle specie che poi si possono vedere in superficie. Ma poi c'è un altro mistero, ci sono degli altri misteri che possono trovarsi anche in fondo agli abissi. Infatti, pensate che a circa 70 metri dalla superficie sono stati ritrovati vari esemplari di crostacei anfipodi, uno dei quali è addirittura risultato una nuova specie ancora non conosciuta. È incredibile! E noi siamo arrivati fino a lì. Voi provate a immaginarvi, magari all'interno di quelle acque. Di quella chimica di quelle acque, senza luce, in quella pressione. Magari lì sotto ci sono degli animali che ancora noi non conosciamo. È pazzesca come idea, come modo di pensare, soltanto in un laghetto così vicino, di 30 metri alle porte di Roma. Beh, a volte il nostro territorio è veramente incredibile ed è splendido essere ancora capaci di stupirsi per queste meraviglie.

0: but you'll always be special to me.
1: Questa sempre era Ninetta, e spesso quando c'è un luogo che crea mistero, crea delle storie, poi ci si accompagna anche delle altre storie. Beh, il 12 maggio 2007 Stefano Macula, che è un famoso apneista italiano, si immerse nel Pozzo del Mermo, toccando i 48 metri di profondità al termine di una serie di immersioni. Fu il primo record mondiale di apnea in una cavità carsica, con diramazioni e grotte laterali. Queste discese, tra l'altro, permisero anche a una squadra di patologi, neurologi, psicologi e medici di collezionare campioni di sangue e di saliva molto particolare, sia di Macula, ma anche di sommozzatori impiegati nel progetto. Provate voi a immaginarvi a essere in apnea sotto questo, in questo tunnel di acqua, scura, fredda, non sai che cosa ti possa succedere. È molto affascinante come mondo. E poi esistono anche questi record che uno direbbe, ma perché? Beh, perché è una sfida. Ma voi provate anche ancora una volta a immaginarvi, magari siete sotto a 70-80 metri e vi immaginate di essere quasi arrivati fino in fondo, poter vedere quasi la fine. Beh, sicuramente ce ne sono almeno altri 300. E poi?

0: E questa è sempre la Rinvetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in iPhone 2 Roma Papa Quebec e questa è Rived Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, di CB, di codice Morse e molto molto di più. E spesso abbiamo parlato nelle passate puntate del sottile ma imprescindibile rapporto che c'è fra radio e montagna, la stessa passione per lo stare all'aria aperta, per sperimentare, per trovare delle nuove soluzioni e vivere anche il meraviglioso gusto dell'avventura. E proprio di questo parliamo insieme a Fabio, India November 3, Foxtrot Oscar Bravo, che ci racconterà in una serie di 3 puntate anche la complessità del rapporto radio e montagna, attraverso non soltanto il racconto delle sue esperienze, ma attraverso i consigli su cosa poter fare, quali potrebbero essere delle soluzioni, le difficoltà, un racconto che abbiamo deciso di spezzare in diverse puntate proprio per poter avere il giusto tempo per poter approfondire una a una. Innanzitutto, Fabio, grazie mille per essere qui con noi in questa prima puntata, grazie per tutte le informazioni che grazie al tuo canale YouTube riesci a veicolare a tutti gli appassionati di radio. Infatti Fabio ha un canale che porta anche il suo nominativo, attraverso il quale dà consigli, spiegazioni, ma soprattutto racconta la sua passione. Grazie per aver trovato il tempo per essere qui con noi anche per raccontare la tua storia. Ecco, iniziamo così il racconto. Com'è il tuo rapporto? Come vuoi raccontare la tua radio e la tua montagna?
1: Buongiorno a tutti, sono Fabio, India November 3, Foxtrot Oscar Bravo, dalla città di Bolzano. E oggi sono qua per raccontarvi un pochettino la mia esperienza riguardo il settore radioamatoriale, in particolare abbinato alle escursioni, quindi escursioni con le radio. Per chi ancora non mi conoscesse, ho un piccolo canale YouTube che appunto si intitola come il mio nominativo e ho anche un divertente canale Telegram centrato sul QRP, ma con tantissime sezioni che non riguardano solo il QRP ma tutto il mondo della radio, e si chiama QRP Radio Activity. Benissimo, veniamo al dunque. Volevo parlarvi dell'uso delle radio all'aperto in escursione. Questa è un po' la mia esperienza maturata negli ultimi anni, in quanto io sono dell'Alto Adige, sono molto appassionato di escursioni in montagna, sono molto appassionato di radio e quindi ho cercato di unire le due cose. In che modo l'ho fatto? Allora, veniamo un po' in sintesi, cerco di raccontarvi un po' tutto. Ho cercato di abbinare l'uso della radio, in prevalenza io prediligo le HF, le bande HF, e soprattutto in fonia SSB. E poi vi spiegherò anche perché durante il nostro percorso. E quindi uso prettamente HF, ho appresso anche delle radio VHF, UHF e B-banda per una questione di sicurezza in montagna, e queste radio HF le uso prevalentemente in fonia. Mi piacerebbe molto la telegrafia, ma purtroppo non ho ancora avuto il tempo di dedicarmici, ma sarà una delle cose che farò. Allora, come radio per le mie escursioni, dato che vediamo già il lato di spiegare bene cosa vuol dire fare radio durante le escursioni, significa che noi arriviamo sul posto, ci sarà da camminare svariati minuti, a volte svariate ore, dipende dalla destinazione e il grado di difficoltà dell'escursione che scegliamo. Quindi sarà un'attività abbandonando il veicolo con vestiario da montagna, scarpa comoda da camminata, un bello zaino sulle spalle e tutto il necessario all'interno, sia per bivaccare, insomma qualche vivero per mangiare, per dissettarsi, qualcosina in sicurezza quanto giaccavento e qualche maglioncino in più per la montagna in caso cambiasse il tempo, e tutta la nostra attrezzatura radio. sono partito con un fattore radio HF, mi serve un po' tutto racchiuso in poco spazio. Per questo io mi sono dedicato a una radio SDR, ho scelto la radio SDR, io non sono un tecnico, sono un pratico utilizzatore, quindi ve la dirò a lato pratico, non sono in grado di spiegarvi le condizioni tecniche, ma ve la metterò più sul lato pratico. Sul lato pratico ho riscontrato che queste radio di ultima generazione SDR innanzitutto sono molto più complete tecnologicamente rispetto alle vecchie radio e soprattutto riescono a farlo con un peso abbastanza ridotto e con delle dimensioni contenute. E per questo, per le mie escursioni, la radio che mi si addice di più per il mio utilizzo è di marca Xiegu, è X6100. Ne ho provate diverse, ho provato tante radio portatili e questa è un po', diciamo, quella che racchiude tutto quello che mi serve in un peso e in dimensioni ragionevoli. Perché X6100 innanzitutto ha un bel display, qualora io abbia voglia di andare a caccia di segnali li ho ben visibili banda per banda, quindi risparmiando molto tempo posso andare a effettuare collegamenti molto velocemente, posso avere tutte le funzioni sotto controllo e in più ha la funzione di spegnimento del display, quindi possiamo salvare un po' di energia consumata durante l'utilizzo. Radio SDR che si prestano bene, questa ha anche un accordatore entro contenuto, io cerco sempre di non utilizzare l'accordatore ma di adattare molto bene l'antenna sul campo, questo sarà poi uno degli argomenti successivi durante questo percorso, e però appunto ha anche la funzione di tuner in caso di emergenza o di operazioni veloci dove non riusciamo ad adattare le nostre antenne. Ha addirittura un microfono incorporato, volendo si può evitare di portarsi dietro la saponetta, quindi il microfono a mano, e possiamo utilizzare anche il microfono interno. I consumi sono abbastanza accettabili, specialmente se abbiamo qualche accorgimento, come vi dicevo, lo spegnimento del display e delle illuminazioni dei tasti e quant'altro. In più, abbiamo anche la funzione di SWR Analyzer, quindi abbiamo un vero e proprio lettore che scansiona la banda per vedere l'SWR della nostra antenna. Io preferisco sempre avere un analizzatore di antenna presso per sfruttare al meglio il sistema d'antenna, in quanto le potenze in gioco in portatile sono sempre molto ridotte, ma l'analizzatore, il discorso dell'analizzatore lo rilascio al punto di quando parleremo delle antenne. Per quanto riguarda la potenza, io direi radio in escursione, io quasi sempre, se non sempre, sono in QRP, quindi a bassa potenza. QRP sarebbe 5 watt in portante fissa, 10 watt PEP in SSB. Perché la modalità QRP? Beh, innanzitutto perché andando in QRP si riescono ad avere radio contenute, di peso contenuto, come dicevamo prima, ma soprattutto la fonte di alimentazione, andando comunque a piedi nei boschi e nei sentieri o in vetta alle montagne, la fonte di alimentazione sarà quasi sempre una batteria. Quindi alimentando a batteria, anche qui, se avremo una radio molto energivora che emette molta potenza di trasmissione, avremo bisogno di batterie più grosse, più sovradimensionate, e anche qui diventa un problema il trasporto. Quindi sì, radio QRP fino a 10 watt di trasmissione PEP e batterie. Io consiglio adesso per il mio X6100, ho costruito un battery pack che è agganciato dietro la radio con delle batterie litio, le classiche celle 18250 mi sembra che sia la sigla, e che mi permettono, insieme alla batteria interna, perché X6100 ha anche una batteria interna dove, se siamo un po' accorti, riusciamo a farla durare più o meno un'oretta scarsa di operazioni in portatile, più il battery pack esterno sul retro, arriviamo bensì a 5 ore di utilizzo in attivazione, quindi in utilizzo abbastanza sostenuto. E cosa abbiamo come vantaggio? Che le 4 ore che utilizziamo la batteria esterna avremo la massima potenza fino a 10 watt PEP con questo tipo di radio, mentre con la batteria interna la potenza si ridurrà a soli 5 watt SSB PEP, che però ci permette di fare radio comunque, perché se voi pensate di sfruttare un'ottima antenna ben tarata, ben risonante, messa molto molto bene in altura, in montagna, i vantaggi sono tanti. Anche in ricezione con X6100 non soffro molto il filtraggio in entrata entry level, perché è una radio abbastanza economica, ma già comunque fatta con criterio, non lo soffro più di tanto, perché comunque in natura, lontano da centri urbani, lontano da rumori elettromagnetici, avremo meno bisogno di un filtraggio in entrata importante, quindi ben utilizzabile questa radio anche in portatile, soprattutto in portatile. Ecco, se dovessi sceglierla per usarla in 80 metri la sera da stazione fissa con un'antenna filare mezz'onda, ci penserei bene, perché il filtraggio sul ricevitore non è come apparati di un certo tipo professionali. Ecco, questa è la veduta del ricetrasmettitore. Quindi, a grandi linee, una radio molto trasportabile. Io non sto pubblicizzando questa radio, non fraintendetemi, però vi sto facendo capire perché la mia scelta è ricaduta su questo tipo di apparato, dopo che ne ho provati veramente tanti. Ho avuto KX3, ho avuto tante altre radio, di cui molto molto professionale, però a ognuna mancava un po' qualcosina per raggiungere le prestazioni che servono a me. E quindi questo è il primo punto: la scelta della radio è molto importante e io sono ricaduto su questo apparato. In questo caso ho usato appunto il suo pacco batteria interno più un battery pack costruito da me sul retro. Però se posso dare un consiglio a chi fa operazioni portatili, di dare un'occhiata alle nuove batterie LiFePO 4, che sono molto meno rischiose delle batterie litio e in più offrono davvero davvero tanta energia in pochissimo peso, perché sono davvero molto molto leggere, quindi molto vantaggiose. Come prima puntata mi fermo qui, parleremo un po' di antenne nella seconda puntata, di modo da approfondire anche questo settore in portatile.
0: Grazie mille Fabio, grazie mille per essere stato con noi, grazie mille per questo tuo primo racconto, e ci fa già capire la complessità anche di quello che è il mondo della radio, quanto la montagna e la radio debbano vivere e convivere insieme attraverso le possibilità, le potenzialità, i limiti, i pesi, la propagazione, la scelta della radio, la scelta del momento. Beh, sono tantissime le variabili da dover mettere in conto per poter vivere l'esperienza al meglio, ma anche soltanto per sperimentare o comunque divertirsi. Grazie mille Fabio per essere stato con noi. India November 3 Foxtrot Oscar Bravo, e ancora una volta, se vi capita di andare sul suo canale, fermatevi a guardare qualche contenuto, perché è veramente interessante. Io sono Luca, Inifon 2 Roma Papa Quebec, e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: E questa è sempre la Ranivetta. Abbiamo parlato fino ad adesso del Pozzo del Mero, che è ubicato a circa 30 chilometri da Roma, come abbiamo detto, ma anche contestualizzarlo, perché di fatto è uno dei più famosi, ma in tutta questa zona ci sono degli altri fenomeni carsici, cavità, grotte e fossi che sono interessanti. Per esempio, c'è il Pozzo Sventatore, la grotta di Fossa Nova, lo sventatoio di Poggio Cesi. Tutti posti che in qualche modo hanno una loro unicità, una storia da raccontare. Se voi siete stati da quelle parti, li avete visitati o avete delle storie da raccontarci, sia sul Pozzo del Merro, sia su altre meraviglie del nostro territorio, beh, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la nostra voce diventerà la vostra voce per raccontare le passioni, le meraviglie, i misteri, lo stupore, i dubbi della montagna, del nostro territorio e delle nostre valli. Purtroppo il nostro tempo a disposizione anche per questa puntata è finito. Ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare, sia sul Pozzo del Merro, sia su Sant'Angelo Romano, sia sul parco, sulla riserva naturale e sia su tante altre meraviglie del territorio, ma avremo sicuramente modo di poter tornare da queste parti. Grazie mille per essere stati con noi fino adesso. Io sono Luca. Lasciamoci con questo sogno o questa domanda. Ma chissà cosa ci può essere nelle profondità del Pozzo del Merro. Grazie mille, questa era Radinvetta e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

limos, go rent me a coupe de ville.

0: centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Italia in groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi a carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Pazzià. Dalla parola napoletana pazzià è nato il verbo intransitivo pazziare, usato a Napoli e in meridione per indicare l'uscire di senno, fare pazzie, soprattutto divertendosi follemente, per estensione giocare e scherzare. Nell'antica Roma i sintomi della pazzia erano considerati espressione di forze esterne al soggetto, come gli spiriti dei morti che, in seguito alle violenze subite, tornavano ad agire sugli uomini. La malattia mentale aveva perciò una causa soprannaturale e i riti di sacerdoti e degli sciamani non avevano su di essa alcun effetto curativo. Lo stoico Lucio Anneo Seneca considerava la pazzia come l'effetto di passioni incontrollabili. E a Napoli? Pazzia è spesso sinonimo di genio, perché già nell'antica Pompei il nome tutelare Genius era considerato una sorta di angelo custode che assisteva le persone ma non agiva con costanza. E i napoletani ancora oggi giustificano spesso la loro indolenza con l'espressione nutteng genio. Invece la volubilità e l'imprevedibilità delle azioni compiute da persone cerebralmente instabili venivano attribuite all'influenza della luna. Il termine lunatico identificava dunque disturbi come l'epilessia e veri e propri accessi di pazzia si imputavano proprio alle varie fasi lunari. Dunque pazzia, pazziella, pazzia sono termini di origine greca, significano giocare, trastullarsi, gioco, trastullo. Derivano dal greco paizo, che significa appunto gioco o giocare. Il proverbio più famoso a Napoli è: se è rotta pazziel, mani creatura, detto di un qualcosa che è stato scambiato per gioco ma non lo è ed è stato rotto, come fanno i bambini con i giocattoli. Ma alcuni ritengono invece che pazzia derivi da pathos, sofferenza. Ma col passare del tempo il pazziare ha acquistato una dimensione in gaia di divertimento, soprattutto a Napoli. Si pazzia quando ce la spassiamo follemente, quando il gioco è frenetico, sono momenti di assorbimento totale in un dinamismo di gioia. Pazziano i bambini al parco dopo la cena d'estate, pazziamo in pista con la musica che ci travolge. Dopotutto, spesso il divertimento e il gioco appaiono come un fare stranezze, dal di dentro limpido e spensierato, all'esterno è bizzarro. La bizzarria del pazziare sa anche prendere il respiro più moderato dello scherzare. C'è un divertimento frizzante nel pazziare, se espresso in discorsi, in intenti scanzonati e meno turbolenti, il risultato è la celia. La zia pazzia su tutto, certe cose si dicono tanto per pazziare, e dietro tutto questo pazziare insieme si notano sentimenti e ragioni.
1: Ci facciamo una birra e poi
2: Radio Centrale Milano.

Moderata alta pressione al nord e sulle regioni centrali tirreniche dopo alcuni giorni spiccatamente instabili. Rovesci altrove. In mattinata sole prevalente al centro-nord con presenza solo di poche nubi e carattere sparso, ancora disturbi al sud però e tra Abruzzo e Molise, con rovesci e temporali diffusi. Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà incerto al meridione e sul medio Adriatico, sole prevalente altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La band dei Canned Heat ottenne 3 successi mondiali con On the Road Again, Let's Work Together e Going Up the Country, inni del rock in tutto il mondo. La band può vantare la collaborazione con John Mayer del Little Richard e successivamente con l'icona del blues John Lee Hooker, il musicista da cui inizialmente hanno tratto gran parte della loro ispirazione musicale. Quest'unione aveva a suo tempo prodotto un album vivace e venerato, Hooker in It, ma quella è un'altra storia, mentre questa è Going to Heaven, per voi The Canned Heat.

La storia del blues continua a non smentirsi e ad appassionarci, se a raccontarle un grande come Charlie Musselwhite. Dal 1967 a oggi si conta un numero considerevole di album, tra quelli registrati in studio e i live, per non contare poi le sue numerosissime collaborazioni. La sua musica è guidata dalla magia di quell'armonica che smuove le ance, che toccano il nostro cuore nei momenti più intensi, perché il buon Charlie sa trascinare e sa farlo senza eccessi. Il suo blues non manca mai di grinta, né tantomeno di eleganza. Questa è la famosissima Blues for Yesterday, Charlie Musselwhite.

Sempre Me and Blues, è sempre sottoscritto Gianfranco Piria che vi sta parlando. John Primer chitarra e Bob Corritore armonica stanno rientrando spesso durante il corso delle nostre trasmissioni, durante il corso di Me and Blues. Questo perché le loro produzioni non hanno mai smesso di stupire. Una accoppiata vincente che ha ricevuto molti riconoscimenti e premi, Cravelin Kingsnake, è un lavoro di cover suonate alla grande, come questa Feel Like Gone Home. Bob Corritore e John Primer qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. A partire dai primi anni 90, Mike Zito e Albert Castiglia hanno costruito un'intera carriera sulle fondamenta del blues rock. Praticamente coetanei, classe 70 Zito e classe 69 Castiglia, con Blood Brothers i due musicisti hanno unito le loro forze grazie a Joe Bonamassa e Joe Smith che hanno prodotto il disco. Il live in Canada rappresenta la punta dell'iceberg di una carriera per entrambi che ci riserverà ancora molte molte sorprese. Qui a Me and Blues, Mike Zito e Albert Castiglia.
2: I dug down deep on this one and came up with this song. It's called A Thousand Heartaches.

0: Thank you.
1: Hey, we got some blues off this record.
2: Live at the Hollywood Blowwood Orchestra mette in mostra la miscela di blues e rock di buona massa, ma eleva anche i brani preferiti dai fan con grandiosi arrangiamenti orchestrali. La performance di buona massa è stato un evento da non perdere che consolida ulteriormente il suo status di figura di spicco del blues rock moderno. Un progetto che rappresenta l'ennesimo apice della sua carriera, racchiudendo la magia di una performance dal vivo dove ogni nota risuona con l'energia di un musicista all'apice delle sue potenzialità. Joe Bonamassa dal vivo qui a Mia Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Beth Hart nasce a Los Angeles il 24 gennaio del 1972. Inizia a suonare il piano a 4 anni. Crescendo si appassiona ai grandi musicisti classici come Bach e Beethoven, ma anche a quelli rock, blues, rhythm and blues. Si avvicina alle grandi scuole per imparare, perché il suo obiettivo era diventare una grande cantante, cosa che poi è avvenuta. Le troppe esibizioni serali però l'hanno allontanata dalla scuola, quindi a quel punto il suo doveva essere un vero e proprio lavoro. Nasce così una delle più importanti voci femminili del panorama rock blues. Questa è Let's Get Together, Beth Hart, qui a Me and Blues.

together again.

Joss Stone, inglese, nota per sperimentare diversi stili nei suoi album, un entusiasmante mosaico di influenze varie caratterizzato dalla fusione tra la sua potente voce soul con passaggi sonori tra il blues e il rhythm and blues. Joss Stone è senza dubbio una delle cantanti più iconiche dell'era moderna, una straordinaria vocalista e anche autrice, con una carriera che non accenna mai a rallentare. Questa è Super Duper Love, Joss Stone, qui a Mean Blues.

la band, nata insieme ai suoi due fratelli, con i quali aveva ottenuto successi di rilievo. Danielle Nicole si è ormai ritagliata una sua carriera come solista grazie al carattere e alla sua bellissima voce. La sua musica è sospesa tra il blues e il soul, e diventa sempre più personale grazie alle sue notevoli doti non proprio indifferenti. Right by your side, Danielle Nicole, qui a Mia Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me & Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La band dei Canne da Hit ottenne 3 successi mondiali con On the Road Again, Let's Work Together e Going Up the Country, inni del rock in tutto il mondo. La band può vantare la collaborazione con John Mayer del Little Richard e successivamente con l'icona del blues John Lee Hooker, il musicista da cui inizialmente hanno tratto gran parte della loro ispirazione musicale. Quest'unione aveva a suo tempo prodotto un album vivace e venerato, Hooker in It, ma quella è un'altra storia, mentre questa è Going to Heaven, per voi The Canned Heat.

La storia del blues continua a non smentirsi e ad appassionarci, se a raccontarle un grande come Charlie Musselwhite. Dal 1967 a oggi si conta un numero considerevole di album, tra quelli registrati in studio e i live, per non contare poi le sue numerosissime collaborazioni. La sua musica è guidata dalla magia di quell'armonica che smuove le ance, che toccano il nostro cuore nei momenti più intensi, perché il buon Charlie sa trascinare e sa farlo senza eccessi. Il suo blues non manca mai di grinta, né tantomeno di eleganza. Questa è la famosissima Blues for Yesterday, Charlie Musselwhite.

le nostre trasmissioni durante il corso di Mian Blues. Questo perché le loro produzioni non hanno mai smesso di stupire. Una accoppiata vincente che ha ricevuto molti riconoscimenti e premi, Kremlin Kingsnake è un lavoro di cover suonate alla grande, come questa Feel Like Gone Home, Bob Corridore e John Primer, qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. A partire dai primi anni 90, Mike Zito e Albert Castiglia hanno costruito un'intera carriera sulle fondamenta del blues rock. Praticamente coetanei, classe 70 Zito e classe 69 Castiglia, con Blood Brothers i due musicisti hanno unito le loro forze grazie a Joe Bonamassa e Joe Smith che hanno prodotto il disco. Il live in Canada rappresenta la punta dell'iceberg di una carriera per entrambi che ci riserverà ancora molte molte sorprese. Qui a Me and Blues, Mike Zito e Albert Castiglia.
2: I dug down deep on this one and came up with this song. It's called A Thousand Heartaches.

0: Thank you.
1: Hey, we got some blues off this record.
2: Live at the Hollywood Blowwood Orchestra mette in mostra la miscela di blues e rock di buona massa, ma eleva anche i brani preferiti dai fan con grandiosi arrangiamenti orchestrali. La performance di buona massa è stato un evento da non perdere che consolida ulteriormente il suo status di figura di spicco del blues rock moderno. Un progetto che rappresenta l'ennesimo apice della sua carriera, racchiudendo la magia di una performance dal vivo dove ogni nota risuona con l'energia di un musicista all'apice delle sue potenzialità. Joe Bonamassa dal vivo qui a Mia Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Beth Hart nasce a Los Angeles il 24 gennaio del 1972. Inizia a suonare il piano a 4 anni. Crescendo si appassiona ai grandi musicisti classici come Bach e Beethoven, ma anche a quelli rock, blues, rhythm and blues. Si avvicina alle grandi scuole per imparare, perché il suo obiettivo era diventare una grande cantante, cosa che poi è avvenuta. Le troppe esibizioni serali però l'hanno allontanata dalla scuola, quindi a quel punto il suo doveva essere un vero e proprio lavoro. Nasce così una delle più importanti voci femminili del panorama rock blues. Questa è Let's Get Together, Beth Hart, qui a Me and Blues.

together again.

Joss Stone, inglese, è nota per sperimentare diversi stili dei suoi album, un entusiasmante mosaico di influenze varie caratterizzato dalla fusione tra la sua potente voce soul con passaggi sonori tra il blues e il rhythm and blues. Joss Stone è senza dubbio una delle cantanti più iconiche dell'era moderna, una straordinaria vocalista e anche autrice con una carriera che non accenna mai a rallentare. Questa è Super Duper Love, Joss Stone, qui a Mean Blues.

La band, nata insieme ai suoi due fratelli, con i quali aveva ottenuto successi di rilievo. Daniel Nicole si è ormai ritagliato la sua carriera come solista grazie al carattere e alla sua bellissima voce. La sua musica è sospesa tra il blues e il soul e diventa sempre più personale grazie alle sue notevoli doti non proprio indifferenti. Right by your side, Daniel Nicole, qui a Mia Blues.

conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22 e il giovedì alle ore 17. Su Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Non innamorarti di una donna che legge. Non innamorarti di una donna che legge, di una donna che sente troppo, di una donna che scrive. Non innamorarti di una donna colta, magra, delirante, pazza. Non innamorarti di una donna che pensa, che sa di sapere e che inoltre è capace di volare. Di una donna che ha fede in se stessa. Non innamorarti mai di una donna che ride o piange mentre fa l'amore, che trasforma il suo spirito in carne e ancor di più di una donna che ama la poesia. Sono le più pericolose. O di una donna capace di restare mezz'ora davanti a un quadro, o che non sa vivere senza musica. Non innamorarti di una donna intensa, ludica, lucida, ribelle, irriverente. Che non ti capiti mai di innamorarti di una donna così. Perché quando ti innamori di una donna del genere, che rimanga con te oppure no, che ti ami oppure no, da una donna così non si torna indietro.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati agli amici di Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch. In questa occasione non tratteremo tanto di un collegamento musicale tra l'Italia e la Francia, bensì daremo un po' più spazio alla Francia parlando di una storia di musica di questo paese che forse non è sufficientemente conosciuta in Italia. Mi riferisco alla genesi di My Way, storico pezzo del repertorio di Frank Sinatra, forse la sua canzone più famosa, sicuramente una delle più famose di tutti i tempi, che ha definito la cultura popolare e ha fatto la storia della musica. Come sempre, prima di cominciare, va ascoltata, perché abbiamo parlato fin troppo. Quindi, senza ulteriori indugi, Frank Sinatra in My Way.

questa canzone uscì nel marzo del 1969, ma ormai di fatto possiamo dire che è senza tempo. Come dicevamo, si tratta probabilmente della canzone più famosa all'interno del repertorio di uno degli artisti più famosi di tutti i tempi. Di conseguenza entra di diritto nella lista dei classici intramontabili. Eppure una serie di informazioni fondamentali relative a questa canzone non sono note al grande pubblico. Prima fra tutte il fatto che sia una cover di un originale francese. Il pezzo infatti nasce come Comme d'habitude, scritta da Jacques Revaux, Gilles Thibault e Claude François. Successivamente poi venne adattato in inglese da Paul Anka. Tra l'altro la storia vuole che Frank Sinatra dovette essere convinto da Paul Anka a interpretare la canzone in quanto non era assolutamente entusiasta. Questa non è neanche una leggenda, perché poi Frank Sinatra in più occasioni avrebbe ribadito il proprio malcontento nei confronti della canzone, che riteneva troppo autoreferenziale e autocelebrativa. Una volta visto il successo, ovviamente però non si è mai trattenuto dall'interpretarla. A questo punto, come abbiamo fatto prima, tagliamo corto e andiamo in fretta ad ascoltare della musica, ossia proprio la canzone originale francese, che era interpretata da Claude François. Questa è Comme d'habitude.

avrete notato che la linea melodica è la stessa di My Way di Frank Sinatra. Quel che cambia, però, è molto importante, l'arrangiamento e soprattutto il tema del testo. Non si parla di realizzazione personale, obiettivi raggiunti e di quel sogno americano che tanto incarnava Frank Sinatra, bensì di una relazione che sta finendo e delle difficoltà di una coppia. Un tema molto più caro, forse, al pubblico francese. Storicamente l'ossatura centrale della canzone venne fuori quando Jacques Revaux e Claude François si misero a scrivere insieme, tenendo a mente la relazione appena finita di quest'ultimo con la cantante France Gall. La canzone uscì poi nel 1968, fu sentita da Polanka e il resto, come si suol dire, è storia. My Way è una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica, tant'è che anche tantissimi artisti italiani ne hanno realizzato una propria versione, pure con traduzioni differenti, ognuna con le proprie peculiarità, partendo però sempre da quella inglese cantata da Frank Sinatra. Proprio per questo, quella che stiamo per sentire è un po' una chicca, perché Claude François, come usava a quei tempi e come più volte abbiamo sperimentato qui su The French Touch, ha realizzato anche una versione italiana della sua Comme d'habitude e l'ha intitolata Come sempre. A differenza quindi di come ogni tanto viene erroneamente definita, questa non è My Way in italiano, bensì appunto una cover della versione francese, e come tale uscita prima di quella di Frank Sinatra. Ne sentiamo un pezzetto.

Ogni venerdì alle 23 su Radio Centrale Milano, Radio d'Autore, il programma di Peppe Piscitello che racconta la musica attraverso le sue esecuzioni più autentiche, quelle dal vivo. Un viaggio che attraversa 5 decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, per riscoprire performance, sessioni rare, concerti storici ed interpretazioni che hanno lasciato un segno. Ogni puntata mette al centro gli autori, le loro storie ed il modo in cui la musica prende vita sul palco. Un appuntamento dedicato a chi cerca un ascolto vero, lontano dalle mode e vicino all'essenza della musica suonata. Con la regia di Ettore Ingrilli ed il sound curato da Beniamino Priolisi. Radio d'Autore.